Ya, essendo un dolo, tutto mi accompagna. Sento rida lu paesi, un uomo è morto in montagna. Ora mi trovo bandito e lavorista e sono esposto all'acqua e alla tempesta. E poi tengo per cuscino una pietra sotto alla testa. E ascoltate, amici cari, ditemi che vita è questa. Oh, la mia mamma, tu piangi i tuoi figli, uno è subordu e l'altro ha i perigli. Prega l'angelo custodio che la morte non le pigli. O la mia moglie, con tre fanciulli accanto, tu sei sdurdita e svanasita di pianto, la raccomandar, signori, che li dia salute intanto. O musa mia, tu che sei generosa, sino alla morte sarai la vita sposa, la darigo mando in pieno la famiglia dolorosa. Forse ci abbrarà

mio ventu, ci porta sto Fiorenzu, passando per la stretta, trova un gatto morto, vi piglia zozompetta, ne fisso una trombetta.